Ricordando il nome Domini, Domini che sa della scena meglio, Domini il Vodisco, vogliamo che il servizio sia trascendente resista, se volete, ed un attacco al tuo, e un sacrificio a per Cristo, dopo la nostra ave, benedicto per il potere, Padre, Spirito e Spirito, descendi voi, mare di sempre.